rosa. Distillazione la mare del mare. Il cielo è più professionale. Premedita se stesso.

d'inverno, fa freddo, c'è nebbia. In fondo alla strada si è accesa l'insegna Blue Garden. Si balla, qualcuno ha già aperto le grandi vetrate d'ingresso. Canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere

d'inverno che gocciola fumo, ma dentro alla sala hai il caldo, dimentichi il resto del mondo. L'orchestra ha finito un brano dal ritmo latino, cuban cha cha cha.